Carlos Ramazzotti e Anastasia, ciao Italia ragazzi, e adesso andiamo, vogliamo questi duetti, ma duo, né? Das ist jetzt diese duo sind überall, in der ganzen Fernsehen in Europa, sind duetto, ma bei uns in Italia, weiter mit Gianna Nannini e Laura Pausini, dandi dediche in diese Lieder, ja, certamente facciamo le dediche in questa canzone, Francesco aus Dudevela per la sua bella Marianna, e poi da Carmelo per Lucia, Alfonso per Federica, e vogliamo a Neunkirch, Paolo per Graziana, Stefano per Luisa, e andiamo direttamente dall'altra parte, Merci c'è Ludovica e Alessandra per Giorgino e Paolino. Bene, allora, my liebe Freunde, das ist Musik, ja, sicha. Gianna Nannini, Laura Pausini, sei nell'anima!

0: Gianno Nannini, Laura Pausini, live in Konzert mit Ciao Italia. Das ist 2010 in Schweiz, nella Svizzera italiana. Formidabile e bellissimo, questa è l'Italia, ragazzi. L'Italia che ama, l'Italia che sogna, l'Italia che vince sempre. So, ancora dediche? Sì, certamente abbiamo ancora dediche, tante da farne, tantissime. Sicuramente sì, ne abbiamo tante dediche da fare e partiamo, andiamo a St. Louis, dove c'è ancora Maurizio che vi aspetta nel suo splendido, nella sua splendida boutique di moda italiana. E Fausto vi aspetta a Saarbrücken, a San Juan Markt, anche lui con la moda italiana. Ragazzi, ma che volete di più dalla vita? Io volevo ascoltare Anna Oxa, un Fausto Leali, con una bellissima canzone, Ti lascerò. Attenzione, siamo pronti? Uno, signori, due, Fausto Leali, tre,
1: Anna Oxa.
0: Vai, das ist immer live, ne? In un reporter. Das ist von 900 Taxi. Yo!

Ragazzi, che duetto! Questa è l'Italia che canta! Meraviglioso! Andrea Pocelli, Renato Zero! Che spettacolo, ragazzi, meraviglioso! Voi non potete immaginare quella sera che cosa c'era a Roma all'anfiteatro, una cosa favolosa. Yama e Liebe Fronte, das ist Italia, la bella musica italiana. Sì, sì, sì. Und jetzt, ich will in diese, jetzt sind an die, let's, sind 10 minuten, ich weiß nicht, wie viele minuten steht, no, es ist egal. Hab ich schon lange nicht mehr gehört von Tiziano Ferro. Aber ein Duetto gemacht mit noch kein groß italienischer Star della musica leggera italiana, Massimo Ranieri und Tiziano Ferro. Oh, che spettacolo, ragazzi! Ma questa è l'Italia, l'Italia che incanta, l'Italia che ama, l'Italia che ti trascina così fortemente verso grandi emozioni, veramente formidabili. Le sì, questa è l'Italia. Miei cari amici all'ascolto, mi emoziono sempre quando ascolto questo brano di Perdere l'amore, cantato da non solo da Massimo Ranieri, ma anche da Tiziano Ferro. Una cosa veramente che mette i brividi. Questi sono i nostri grandi artisti della musica.

0: perderé.
1: Perdere l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Questa, ragazzi, è l'Italia. L'Italia non è solo il calcio, non è solo il buon mangiare, ma anche il bel canto italiano. Siamo orgogliosi di essere italiani. Chiamo le fronte, da sissi italiani, musica, da sissi Italia, Italia, Italia, si sinistra, nuova fusba. Esistono mangiare di specialità, il mare di mare, fantastico, stato di musica, disartisti, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, che spettacolo, miei amici tedeschi, meravigliosamente bello. Stato no can duetto, naturalmente un di dedica, jetzmus di dedica, Carmela per Michele, Federica per Luigi, Massimiliano Lupo per la sua bella, ha scritto così, so che scrive, per la mia bella Anna Maria. E ancora vogliamo nel mondo della bella musica italiana. Ha un duetto das ist noch zwei Superstar aus Italia. Das ist Claudio Baglioni e Laura Pausini. No canescenti italiani. Bellissimo. Da si solita bene si nuova duetto, da? Sì, e allora ascoltiamoli. Formidabilmente bello e viva l'amore.
2: Il tuo viso

0: piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Aia!
1: No, scusa,
0: smetto di stare così tu.
1: Tu mi piaci, lo so, però senti,
0: così.
1: Ma quanto pesi?
0: Beh, 80 kg.
1: Ecco, tutti sulla mia testolina.
0: Ma devo guardare là?
1: Mi fai un po'
0: così. Ok, dai, va bene così, dai.
1: Vabbè.
0: Vai.
1: Ti voglio.